0: prends la décision.
1: Andiamo, sono dalla Zamponi, a cantare.
2: A cantare, a cantare.
3: On garde au Hydra. Radio.